0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Andiamo. Anche da lassù, eh?

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: cuffie, tolgo le cuffie. One, two, three.
1: Quanta
0: le mani tutti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: sulla piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore, le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si penda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: Abbiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore.
1: Ok.
0: Perfetto.
2: Mi metto in porta, te lo calcio.
1: No, no, no, no.
3: Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetto la sfida.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Mi piace Bobo.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

Se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che

un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

Fatti la tua pensiera, ma ti calò. Tambresca, vogliamo ma smetti, sto ubriacone. Che bella cavalla.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Señoras y señores, con ustedes el símbolo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi.

con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: bello.
1: Che emozione, bello, bello ragazzi.
2: Grazie.
1: 30 anni, eh?
2: Ti sembrava così tanto oppure no?
1: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
2: È vero.
1: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da, da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
2: Lo scherzare,
3: meno male che c'è lui stasera, così se, se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui.
1: Era un pediatra.
2: Io
1: però
2: sono un pediatra, va bene che sei un bimbo ancora tu, però.
3: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
2: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
1: Ce la facevi.
2: Te la potevo operare.
3: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
2: Vediamo la foto originale.
1: Vabbè, ecco questa qua,
2: la nazionale cantante. Grande.
1: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
2: Quante poi c'era ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
1: Col bomber.
3: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
1: Certo.
3: Raff, un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
2: È in taxi, è in ritardo.
1: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazionale.
3: Sì.
2: Avevi stile, veramente.
1: Avevi stile.
3: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, Chi somigliavo di più nel calcio?
1: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu.
2: Wow. No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
3: Sembra esagerato, però.
2: La serata grazie. Deve andare avanti.
3: Sì.
2: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
3: Che meraviglia.
2: Ce la faremo. Ce la faremo.
3: Beh, lui, esatto, sì.
1: Su di lui non ci sono tutti.
2: Ciao, sei un grande.
1: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla

0: Marie, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra! Mua.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Hola. Me llaman Romeo. Es un placer

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: dopo.
1: Sai, vediamo un po', funziona, 1, 2, 3, prova. Tratto Borato Roberto, buonasera.

Grazie, grazie Sciacchi. Grazie Angelo. Al momento sono solo ragazzi in attesa della nostra DJ Foxy. Grazie Cami. E questa è Samba. Diamo la buonasera a Azzurra, Maurizio Lumi, Angelo Boraso, Roberto, Marika Crow, Felix Paola, Ciro, e poi Cyberman, Whisky Pirlotto, Fenice, Cami, Bello, Melody, Bunny, Sciacchi, Alizé. Grazie Lumi. E mi si è magica. Abbiamo cominciato con una bella samba.

Ore 19 c'è Kami, 20 c'è Shaki, 21 Black Knight, 22 Dr. VJ Step. Do re mi dice lumi, do re mi sol fa si. E poi qual è l'altro? Erano 7. Fa sol, do re mi fa sol la si. Boh.

La Fuertezza. Sta bene, Robby, Maurizio.

0: Do, Do, Re, Mi, come no, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dice a me che io sono un musicista, Angelo.
1: Vai da, vai da!

2-3 minuti il tempo di organizzarsi e passo tutto alla mia segretaria, che sono diventato un'impresa di gemicione con la segretaria. Grazie.

questa è tristezza, per favore va via. Una canzone di Vanoni che poi è diventata una samba mondiale.

ti ha finito i soldi la Foxy un'altra volta. Foxy, come non l'avevo fatto?

Allora, cominciamo a salutare Lumi, Cami, Azzurra, Maurizio, Angelo, Baffo, Roberto, Marica, The Crew, Felix, Paola, Ciro, Bercamorto, Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pillotto e Bunny, Fenice, DJ Bello, DJ Giuseppe, Elka, Melody, Bunny, Shaki, Micione e Alice.

Adesso passiamo a Britney Spears con You Drive Me Crazy. Tutta per voi. Questa la dedica tutta la chat.

0: Adesso ascoltiamo Se ne fosse per te di Biagio Antonacci. Questa la dedichiamo ad Angelo Baffo.
1: Paga dopo, noi senza inferno non resteremo.
2: Siamo su Radio Sole Luna e suona per

Ok, adesso ascoltiamo Shakira, Whenever, Whenever. E questa la dedichiamo a Giuseppe.

Ok, adesso ascoltiamo Tra te il mare di Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Questa la dedichiamo a...

0: riflesso.
1: La prossima canzone la dedicheremo a Cami. Prego, Shaki.

0: Adesso passiamo ad Umberto Tozzi con Il Grido. Questa qua la dedichiamo a Cammy, che sarà la DJ dopo di me.
1: Mwah.

Adesso ascoltiamo California Dreaming the Beach Boys. Questo la dedichiamo a Jessie.

0: Micione dovrebbe andare a The Voice Generation.
1: And I need the
0: anche Sanremo, sì, anche Sanremo.

0: Micione ha detto che vuole andare a Sanremo, è vero Micione?
1: Veramente, allora io il 13 ottobre all'Arena di Verona ho il mio concerto insieme a Vasco Rossi, Zucchero Fornaciari
0: e Lucio Fozzi. Battista. Anche Lucio Fozzi.
1: Anche Fozzi,
0: pure io.
1: Tu suoni la musica.
0: Sì, sì.
1: Ok, tu presentatrice, va bene?
0: Sì.
1: E quindi 13 ottobre tutti a Verona, ragazzi, perché poi il 15 sono
0: biglietto 1000 euro, meglio dei miei contro te, 1000 euro.
1: Viva Ticket, mi raccomando, comprate i biglietti.
0: Su Viva Ticket, 1000 euro, un buon affare.

però non è che buttate Reggiseni come fanno a come fate a Vasco Rossi, perché io non c'entro niente, io mi vergogno, ragazzi.

0: Da noi pure si sta abbassando. Adesso siamo tipo a 22, boh. Ci devono essere tuoni e fulmini. Chi lo sa?
1: Scusa, ma quale 22? Sta andando il microfono. Ma lascia sta quello là. Come minimo abbiamo 28-29, perché oggi era 35. Domani dovrebbe abbassarsi la temperatura di 6-7 gradi. Ma domani?

ecco perché oggi a mia madre quando andava su Facebook tutti quanti tori gemelle, tori gemelle, tori gemelle. Adesso l'ho capito. In effetti sì, oggi è 11 settembre. Non lo so nemmeno io a che data avevo pensato che era oggi. Sono così scombussolata tra scuola e altre cose che non so nemmeno più che data è.

gli anni d'oro. Vi ricordo che 19 c'è Kami, 20 c'è Shaki, 21 Black Knight, 22 Dor, Thor, VJ, Step. Stanno parlando di qualcosa di moscio, che è qua? Oh, oh, oh, oh! Come mi allontano poco poco. Gli anni d'oro, 883.

in motorino si andava pure in due, in bicicletta pure in quattro. Chucky vuole dedicare una song a me. 29 anni fa veniva a mancare, comunque era il 9 settembre, Lucio Battisti. E mi vuole dedicare una canzone.

0: È arrivata la Cata, ciao, ciao Cata.
1: Gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers.
0: Sciacchi per Micione, la prossima canzone. Nello stesso momento una ex vuole dedicare il suo sbirulino, la sua canzone.

0: Ciao Cata! Catalin Cammello!
1: Ciao Cata! La prossima canzone... Non la prossima canzone.
0: Non gridare, non gridare. Allora, mantieniti un po' la distanza.
1: Sicuramente tra poco ci sarà una canzone da dedicarti.
0: È arrivato Daras. Buonasera Daras. Ascolteremo domani sera ore 18 e domenica sera ore 18. Ciao Daras from DJ Micione, DJ Foxy. Eccola qua, Shaki per Micio.

I'm Live. Ciao Elka, ciao Daras.

Eccomi, sono tornata. Sto bevendo un po' di tè al limone. Adesso stiamo ascoltando Fred De Palma e Anna Mena, Una volta ancora.

Ok, credo che siamo arrivati alla ultima canzone. Pupo, Firenze, Santa Maria Novella. Questa qua la dedichiamo a Cata.

Allora, il record del palinsesto, ore 18, Micione e Fozzi, possiamo dire. E, ore 19 abbiamo Cami, ore 20... Oh. Ore 20 abbiamo Shaki, ore 21 abbiamo Black Knight e infine alle 22 avremo Step.

0: E salutiamo Azzurra, Maurizio Bolzano, Roberto, Marica, The Crew, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Cyberman, i nostri bottini Whisky Pirlotto e Bunny, Felice, Jessie, Cami, Kathleen, DJ Bello, DJ Giuseppe, Dara Selka, Melody, Micione, Shaki e Alice, tutti qui per ora, per oggi.
1: Grazie a tutti, ciao ragazzi.
0: Grazie a tutti, alla prossima. Prego, Kata.
1: Kami,
0: buona diretta, Kami. Scusate per aver urlato. Vi saluto e ci vedremo, non lo so quando.

0: you know. I want your money.
1: Buonasera Radio Storia Luna, a Marta Fox mi fate venire un colpo.
0: Take me and abuse me.
1: Che vocina. Buonasera a tutti. Grazie per il passaggio di consiglio.

saluto a voi tutti che ogni sera state qui con noi. Un saluto ovviamente a Shaki e a Miccioni, i nostri titolari di Radio Sole e Luna. Salutiamo a Azzurra, a Maurizio Bolzano e Boraldo Roberto 91. Money ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. I once had pride, now that's all behind. I want to get. Saluto il nostro moderatore, a Marika, a DJ Foxy che ha appena lasciato la console, a Fenice, The Crow, Alice, Felix e

saluto anche Cyberman, i nostri bottini Whisky, Pirlotto, Melody e Bunny. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Salutiamo la nostra Jessie, Kata, DJ Bello e DJ Giuseppe. Saluta Elka e Adaras. E siamo arrivati in cima, ovviamente di nuovo a Shaki Micione. E viva Jessie, riuscita a rubare il coniglietto a Daras. Brava Jessie.

Money talks. Metti Dallas che gli si ruba. I want your money. E ovviamente inizierò con una dedica per la DJ uscente, per la nostra DJ Foxy, un brano che a me piace tantissimo, anche perché lei è ancora una bambina. Che mi senti DJ Foxy?

0: mare.
1: Bene, abbiamo ascoltato Mina Celentano per Miccio, adesso per i nostri puffetti blu, Annalisa, Direzioni alla vita, e vado a saltare anche il Godfather, benvenuto a Radio Sole Luna, in console c'è Cami.

Grazie Giovanna, a te buon ascolto. Ascoltiamo Oh Carol, versione Afro Cover 2026. Vado a salutare anche Claudio, benvenuto a Radio Sole Luna, in Cosolce Camino.

volo il tempo, già sono arrivata a metà della mia diretta. E vediamo, stasera dopo di me ci sarà lei, Shaki, alle ore 21, Black Knight, e chiuderà Dr. VJ Step alle ore 22, quindi non andate via perché c'è ancora tanta bella musica.

0: Mediterraneo.
1: Perché fa ancora caldo e ci pensiamo ancora all'estate, andiamo ad ascoltare Dolce Notte Mediterranea. Vediamo, questo è un brano che piace sicuramente a Jessie, quindi tutta per Jessie, buon ascolto.

0: Mediterraneo per sempre. Noi.
1: Che bella! Spero che sia stato del tuo gradimento, Jessie. E ora passiamo a Manu Chao, me gusta tu. Tutta per voi, buon ascolto.
2: 12 de la noche.

prima di arrivare un altro grande cantante, andiamo ad ascoltare La giostra della vita di Pietro Galassi. Tutta per voi.

Vado a saltare a Yelka, presente in Radio Sol e Luna in console, c'è Kami. E vi ricordo che fra 15 minuti arriva lei, Shaki. Quindi non andate via, restate qui con noi.

0: Chucky, ci sei?
1: Ci ritroviamo qui.
0: Lasciati amare, Renato Zero. Tutto per te, non poteva mancare. Anzi, sei detto che sarà il suo compleanno?

Sì, andiamo avanti per un po'. Un baciami sul mare, una melodia, una canzone italiana, insomma, senza titolo. No, c'è il titolo, non c'è il nome.

E vado a salutare a Rita, benvenuta a Radio Sole e Luna, in console c'è Cami ancora per un po'. Beh, lo dedica a Kata e a Rita.

saluto a lui, al dottor Bujay Step. E lo ascolteremo dopo Shaki.

Dottor Mugete, lo ascolteremo alle ore 22, dopo sa che ci sarà lui Black Knight. E vado a salutare anche Angelo Baffo, bentornato in Radio Sole e Luna, in console c'è Cami ancora per un po'.

0: andare via. Resta qui con me.
1: E vado a salutare anche a DJ Daniele. Benvenuto in Radio Sole e Luna. In console c'è Camin.

Vado a salutare anche Andrea. Allora, per Andrea, Angelo, UJ Step e Daraz, ragazzino Red Palma, tutto per voi ragazzi, buon ascolto, anche Giuseppe.

0: paese del vinello.
1: E per tutti i maschietti di Radio Sole Luna, Giovanni Bloch, il paese del vinello. Tutto per voi ragazzi, buon ascolto. E sarà anche l'ultimo mio brano per stasera. Menestrello.

0: faccio giusto.
1: Quindi se queste note musicali, io vi ringrazio a tutti per il vostro ascolto. Vi lascio in buone mani. E non andate via perché arriva lei, Shaki, con tanta bella musica.

quindi ringrazio tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e a voi da questa bellissima chatina. Vado a salutare Ardaras, Azzurra, Maurizio Bolzano, Angela Baffo, Roberto 91, DJ Daniele, Marica, Fenice, Moniz, The Crow, Claudio e Alize, Felix, Paolo e Ciro Becchino, Cyberman e i nostri bottini, Whisky Pierlotto, Melody e Bunny. Saluto a Jesse, Cata, Giovanna Ballo, Dottor VJ Step, Giuseppe, Bobbe, Elka, Andrea, Rita, ammazza quanti siete. Finalmente arrivati in cima a Shaki Miccione, quindi un grazie a tutti. Shaki, se sei pronta, la console è tutta tua, quindi grazie a tutti e ciao, alla prossima.

0: Radio. Sole. Luna. La magia della radio è grande.
1: È grande.
0: Un microfono. Un DJ che parla. Un brano musicale. E tante emozioni trasmesse ovunque. Dallo studio di Radio Sole Luna state per ascoltare lei, Shakira. Musica. Emozioni. Amicizia.

Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Cami, bella diretta. E un complimento va anche a DJ Foxy. Cominciamo subito i saluti, come sempre io vado a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, che sono tanti. Dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Non cominciare, Daniele. Saluto ad Aras, Azzurra, Maurizio Bolzano, Carlotta, a lui Angelo, a Boraso Roberto, a Daniele, a Marica, Fenis, Moniz, a The Crow e a Claudio. Un saluto a Felix, a Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Whisco, Melody e Bunny. A lei, a Paola, al suo consorte Ciro il Vecchino, a Jessie, a Cami, a lei, a Cati, a Cata, Andrea, Rita e Giovanna Ballo. Dottor Antonio, no, che cavolo dico? Dottor VJ Step, togli sto dottor Step, che mi confondi. DJ Giuseppe, GT, a Bobe, Elka, da Dara sono salutato, poi chi manca? Micione. Cominciamo bene, eh? Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi spero che arriva Black Knight. E poi lui, non ridere Angelo, lui, Dottor VJ Step. Non ci posso credere. Grazie a tutti per la buona diretta, che vedevo di ancora qualche cavolata, no. Buon ascolto, buona musica e buon divertimento con me, Shaki.

Io voglio iniziare subito con la musica italiana. E questa è subito una richiesta, la richiesta di Angelo. Gigi D'Alessio, sei importante.

passiamo il prossimo brano, la prossima richiesta. Caro Andrea, questo è per te da parte di una persona che mi ha fatto promettere di non dire chi è. Lei è Claudia Mori. Buonasera, dottore.

0: Buonasera, dottore.
1: Mi ha solo detto di ad Andrea, se si ricorda, quel giorno.
0: Pensavo a te. Bene, direi che è importante.
2: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.
2: Non parlare, se ne c'è.
1: Salutiamo a Fatti Zero.
2: Parlare me, di sì o no.
1: Caro Andrea, birichino,

0: Va bene, dottore. Se è proprio necessario, vengo.
1: Adesso chiudo, non vorrei fare i sospetti.
2: Ma sì, Andrea, è proprio buona.

0: ricordiamo il grande Gino Paoli. Questo è un brano bellissimo che a me piace veramente tanto. Come si fa? Questo brano lo voglio dedicare a tutte le mie DJ di Radio Sole e Luna.
1: Solo perché
0: Rita, Jessie, Cami.
1: Posso anche perdere.

0: Saluto anche a Catwoman. Beh, la dedico anche a lei, perché non è una mia DJ, però è DJ pure lei, eh? Anche per te, Cat.
1: La maniera di vivere. Ma tu, come fai a parlare d'amore?

0: Abbiamo ascoltato Gino Paoli, non si può non ascoltare lei, Ornella Vanoni. Bang Bang. Questa la dedico a tutti i DJ di Radio Sole e Luna.
1: Correvamo sui cavalli, io e lui.
0: VJ Step, Black Knight.

0: Scrivimi in privato, Daniele, non ho letto.
1: Lui mi baciò ben ben, a terra mi gettò.
0: Vabbè, la gente è un po' strana, eh?

Beh, Ornella Vanoni è stata una grande cantante. Bang bang! E arriva anche lui, Massimo Ranieri, I venti del cuore. Per tutte le mie moderatrici. Beh, un brano che canta anche la Fiorella Mannoia, però anche cantata da Massimo Ranieri, molto bella.

0: Franco Battiato, e più ti amo. Per te, Micione.
1: T'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre

0: spazio richiesta.
1: Questo è un brano che mi richiede Angelo, però ha fatto scegliere me. Percata da parte di Angelo. Loro sono gli Eiffel 65. Una notte, forse più, per te Cata, d'Angelo.

0: pensa Camus diceva ricchioni.
1: Chi l'avrebbe detto mai questa notte è stata.
0: Te la potevi aspettare da micione, eh?

Cece Barretta, Bedda Figliola e Ciopparella. Questo brano è per i moderatori ometti.

0: Vabbè, un vecchio brano, eh? Io in mente te, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. Per i birilli blu.
1: Io cammino per le strade.
0: Ma chi ti vedo? Mi hai. Ciao, mi hai ben ritrovato.

0: Spazio richiesta.
1: Questa è la richiesta che mi aveva fatto la Fati, che io non mi ricordavo. È sempre lui, Cece Barretta. Amo la notte.

0: Io il prossimo brano lo voglio dedicare a Black Knight.
1: E se mi sveglio tutto questo finirà.
0: Al DJ che verrà dopo di me.

spero che sarà gradito questo brano, perché io presso poco conosco i suoi gusti musicali. Se mi sta ascoltando, Black Knight, questo è per te. Follow Your Heart, e loro sono gli Scorpions.

e tutti associati per Black Knight. Tranquilla, Catwoman.

0: Non è perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Spazio richiesta!
2: Una voce incantevole, la voce di Celine Dion, I Love You. Questo brano Micione lo dedica a me. Grazie Micio. I must be crazy now.

Ogni tanto capita che sparisce il player, però quando ci sono gli aggiornamenti. Però vabbè, provo a aggiornare io, vediamo se c'è ancora.

io non litigo con nessuno, sono gli altri che litigano con me. Una volta mi hanno soprannominata Hitler.

gli arriva lui, Michael Jackson. Small Criminal. Dai, dedichiamola a Ciro per lui.

Comunque ragazzi, io domani non ci sarò in diretta. Spazio i grandi. Domani sera ore 18 Daras. 19 chi? Giuseppe CT. 20 Nico. 21 Micione. 22 dice Bello. Arriva lei, Cher, The Shop Song.

0: Dormi, amore, Adriano Celentano. A una persona che sono mai 4-5 anni, che mi è sempre stata amica,
1: sono ancora sveglio e sto ascoltando,
0: che bene o male nelle mie dirette lei sempre ci sta,
1: mentre i miei pensieri,
0: per te Rita,
1: quale strada ha scelto questo mio destino?
0: E con l'ultimo brano io saluterò.

volevo dire una cosina. Il 30 di questo mese, di settembre, è il compleanno di Renato Zero. E la sottoscritta, anche se ci sarà qualcuno che avrà da ridire, io con un bacio preparerà un bellissimo special su Renato Zero. Accanto a me, un'ora di Renato Zero. È risorto Daniele.

vorrei concludere con questo brano per i saluti, ancora due minutini. Fantastic Love per tutta Radio Sole e Luna. Spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento, se non è così pazienza. Io lo dico sempre, sarà per la prossima volta. Beh, io saluto a tutti, compreso chi mi ha ascoltata dall'esterno.

e un arrivederci, anzi una risentirci. Ciao Dionisio, una risentirci a domenica ore 21. Chi c'è c'è, chi non c'è pazienza. Vi saluto e auguro buona diretta a Black Knight. Come dico sempre, Black, divertiti, è la cosa più importante. Ciao a tutti ragazzi e ancora buona diretta Black Knight.

ma dopo che Shakira ti passa la linea, no? Con tutto il suo ascolto, ma che cosa vuoi dire di più? Che lei è veramente la regina del web, la regina di questa radio, indiscussa. E quando arrivi dopo di lei, ti senti in qualche modo figo, no? Io saluto tutti quanti quelli che mi stanno ascoltando. Dopo Shakira è un po' imbarazzante andare in diretta, perché lei è l'ascolto, lei è il traino forte. Ma saluto tutti quelli che sono qui in chat, tutti quelli che mi stanno ascoltando dalle postazioni esterne. Saluto Shakira e Micione, saluto Rita, la mia amica Rita, poi Andrea, Banni, Melody, e poi andiamo, scendiamo giù, no? E poi andiamo con Elka, Dottor BJ Step, che tra un po' prenderà tra un'ora prenderà la console. E poi DJ Bello, Giovanna Ballo, Kata, Kami, e poi che dire, Jesse, Pirlotto, Whisky, Cyberman, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, Catwoman, Crew, e poi Moniz, e poi Fenix, Fati Zero, Marika, DJ Daniel, Carlotta, Rottweiler, Azzurra. Ma quanti siete? Ma davvero, arrivare dopo Shakira e godere di un traino imbarazzante. Lei è veramente la forza di questa radio. Io sono solo Black Knight. Bella gente! Allora, siamo arrivati a questo 11 settembre, che negli Stati Uniti è una data un po' imbarazzante, una data dolorosa, una data che dà veramente da pensare. 11 settembre, sì, io mi ricordo quel giorno che stavo montando un video con una giornalista e arrivò la notizia di quello che stava succedendo nel mondo, ed è stata una cosa terribile vederlo in diretta. Ma il tempo è perso, ovviamente, come dice questa canzone, time is lost, cioè il tempo perso, dai. E il tempo è quello che perdiamo ad ascoltare cose inutili, quando invece dovremmo esserci sintonizzati sempre su Radio Sulla Luna e ascoltare la musica, quella che viene dal cuore. Eh sì.

adesso vi voglio portare indietro nel passato con tutti questi brani molto attuali del 2026. Vi voglio portare indietro nel tempo, dai, perché vi voglio far ascoltare qualcosa di divertente.

E adesso facciamo una dedica particolare. La dedichiamo a Fati Zero. Non perché lei sia esattamente come il titolo della canzone, forse ci si sente, ma io gliela dedico di cuore, ma di cuore. Da Sanremo 2024,

ed abbiamo un'ascoltatrice con due nipoti al seguito. Oddio, mi piacerebbe tanto dedicarle anche questa come pazza, ma è troppo responsabile.

io faccio da sola, come una persona che conosco io. E dopo questa dedica a Fatti Zero parte una dedica a una persona un po' speciale. In questo momento sta con un paio di nipoti e sta facendo la nonna. Eccola. Ma senti che poesia e che melodia. Vanno ascoltati questi suoni. Vanno davvero ascoltati e assaporati. Stiamo parlando degli anni 70-80.

che io posso è proprio niente. Io sono la tempesta. I'm the storm. Sono la tempesta. E allora la dedico sempre a colei che con due nipoti

e dopo io sono la tempesta, I'm the storm. Andiamo con qualcosa che ci piace tanto, e sono quegli anni che abbiamo vissuto sempre bene e che ci porteremo sempre dietro, ma sempre dietro, e che non ce ne libereremo mai.

forse un e dopo Renato Zero che non poteva altro che arrivare, ovviamente, lui, Biagio Antonacci, ma ripetuto e corretto.

Sapete qual è la cosa più figa del mondo? Che uno super come Nico mi sta ascoltando. E questo mi piace un sacco, perché io che stimo Nico è over the top. Che lui stia ascoltando me mi fa impazzire sta cosa, perché veramente è un segno di stima reciproca che mi piace tantissimo. Nico, you are the one.

Allora, prima faccio una dedica a una persona che per me è un po' speciale, no? E poi deve partire una dedica a quel The Number One of Nick. Allora andiamo in ordine. Prima questa. E lei lo sa, lo sa, lo sa che è dedicata a lei, lo sa. Non devo fare nomi o chissà che. Basta che la mando e lei sa che è dedicata a lei.

E dopo questa dedica un po' particolare e speciale, ne sta arrivando un'altra, ma dal mio vero animo. Io dedico il prossimo brano a una persona che mi è arrivata tantissimo dentro, per il suo modo di fare, per il suo modo di essere, per il suo modo di condurre e dire. Una persona che io reputo assolutamente speciale, competente, brava, coinvolgente. Una persona che quando sta in diretta può parlare in bulgaro, in tedesco, in francese, non me ne frega niente, perché ogni singolo suono che esce da quella bocca per me è assolutamente musica. E ovviamente sto parlando di te, Nico.

io sto dialogando con Nico su WhatsApp e credetemi che per poche persone io ho una stima infinita come quella che ho per lui.

Io sto ancora aspettando, dice il titolo di questa canzone. I'm still standing. E questa non so chi dedicarla, ma è bella e comunque ve la sparo addosso. Chat di Radio Sole Luna, questa è per voi. Gente di Radio Sole Luna, siete fantastici. Siete un pubblico meraviglioso. Ma quanto sto bene in questa radio. Ma quanto mi sento a mio agio in questa radio.

Oddio, sto ancora aspettando un applauso, un mazza quanto sei bravo Black, ma quanto sei bravo Black, non lo so, di che è, di fatelo voi. Dai, sto cazzeggiando, dai.

Rock, signori, questa è Radio Sole Luna, sappiatelo. Still Standing sta aspettando ancora che vi ricordiate che questa è Radio Sole Luna. Gli altri non sono nulla. La migliore voci, la migliore musica, il migliore slancio, il migliore affetto, la migliore ospitalità. Solo questa radio ve la dà. Convincetevi!

la prossima dedica è mia personale, a una persona che sta affrontando la sua vita con un coraggio infinito, con una forza e una determinazione uniche. E quindi a lei voglio dedicare

perditamente. Allora vi faccio ascoltare la canzone più mixata, più remixata, più manovrata della storia della musica. Esistono 22 versioni di questa.

Voi sapete che il mio motto è: il meglio deve ancora arrivare. Allora vi comunico in gran segreto che dopo di me, alle ore 22, arriva the best Dr. VJ Stat. Il meglio deve ancora arrivare. Quindi ancoratevi alle vostre poltrone, ai vostri auricolari, perché credetemi che tra un po' la musica vi travolgerà, vi coinvolgerà, vi assalirà. Quindi VJ Stat, il meglio deve ancora arrivare.

E il prossimo brano è una dedica particolare e speciale proprio a lui, a VJ Step. Un brano riveduto e corretto, un classico della musica mondiale, ma elaborato da, ovviamente, Afro House Remix, che è il genere musicale che io ho sposato negli ultimi mesi. E allora, Afro VJ Step, This Song Is Only For You. Questa canzone è solo per te.

E dopo la Isla Bonita, riveduta e corretta, non mi posso esimere da un romano come me a farvi ascoltare questa.

vedrete essere tifosi romanisti. Grazie Roma. Vi spiego, non è solo una fede, è un virus che ti prende e ti trascina e ti fa pensare solo a due colori, giallo e rosso. Ma adesso divertiamoci un po'. Stiamo arrivando alla fine della mia diretta, quindi divertiamoci un po'.

0: E dopo questa rievocazione di Raffaella Carrà, riveduta e corretta, ovviamente rimasterizzata, adesso vi faccio ascoltare qualcosa di particolare. Dai, rilassatevi, siamo alla fine della mia diretta. E allora voglio che vi rilassiate al massimo, che vi distendetevi tranquilli.
1: You kept the house.
0: You lost me forever. Mi hai perso per sempre.
1: Both of us knew what that would mean.
0: Che non è vero poi, no?

dopo You Lost Me Forever di Morgan Luna. Adesso ascoltatevi questa. Ovviamente una dedica alla signora di questa radio, ovviamente una dedica a Shakira. Spero le piaccia.

E adesso andiamo con il mio ultimo brano. E allora questa è una dedica particolare a tutti coloro che mi hanno ascoltato, supportato e sopportato per questa lunga ora di diretta. Vi ringrazio di essere stati qui, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ringrazio di essere qui su Radio Sole Luna e di ricordarvi che io sono Black Knight. E quindi è sempre piacevole, no? Stare qui, andare in diretta, mandare la mia musica e sperare che vi piaccia. Vi ricordo che dopo di me alle 22 ci sarà WJ Step, quindi come dico sempre, il meglio deve ancora

E me la sento di ringraziare tutti coloro che sono adesso in chat, come Shakira, Micione, Rita, Andrea, e poi Melody, Elka, Dioniso, e poi di Dottor DJ Step, che prenderà la diretta, DJ Bello, Giovanna Ballo, e poi Jesse, Pierrotto, Whisky, Cyberman, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, Catwoman, The Crew, Fenis, Marica, Grazia, Puma, Carlotta, Rottweiler, Azzurra, Tony. Ecco, a tutti quanti voi un grazie particolare per essere qui in questo momento. Ovviamente ringraziando anche tutti coloro che dall'esterno e attraverso le applicazioni mi stanno in questo momento.

Che dire a tutti quanti voi, un grande saluto, mi accingo a passare la linea a lui, a Bugia e Step. Vi ringrazio del tutto il supporto che mi avete dato e vi rimando alle mie prossime dirette. Un abbraccio immenso, circolare, grandissimo. Bugia e Step, la linea.

0: indimenticabile per un feeling musicale imparagonabile. Dottor VJ Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor VJ Step.

0: Nonda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene!

Bene, bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step, bravissimo il DJ uscente Black Knight, che ha fatto una bella diretta, bellissima musica. Però adesso noi cambieremo totalmente genere musicale questa sera. Abbiamo stravolto tutta la programmazione di questa sera. Con questo programma mi ritorno in mente, programma ideato, curato e condotto dal sottoscritto Dottor VJ Step, in compagnia della segretaria, che ogni tanto ci aiuta qua a mettere i brani.

Bene, vado a salutare tutti coloro che si trovano già in chat. A voi buon divertimento, a tutti voi che siete nella nostra chattina. In particolare saluto Shaki e Micione, che ci permettono sempre di fare tante belle dirette. E ancora vado a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni. Anche a voi buona serata. Allora, stasera tutti i balli di gruppi, vogliamo ballare, scatenarci, divertirci un pochettino, dai. Ogni tanto ci sta pure cambiare un po' genere, no?

E allora abbiamo ascoltato questa song, Gioca Juer. Il prossimo brano ci andiamo ad ascoltare un altro ballo di gruppo, El Pampa. Ancora bella musica su Radio Sole Luna.

Adesso arriva Lou Bega con questo Mambo Number 5, dopo aver ascoltato la biondissima Raffaella Carrà col Tuca Tuca.

E salutiamo anche l'ingresso in chat dell'amico Piero. Ciao Piero! E allora stasera stiamo facendo ascoltare una selezione dei più bei balli di gruppo. Anche perché ne avevo altri, abbiamo selezionato i migliori. Mambo number five.

0: E diamo la buonanotte a Adele. Ciao Adele, buonanotte.
1: Y ahora todo el mundo a cantar conmigo.
0: Alla prossima Adele.

Bene, si continua ancora, arriva Ricky Valens con La Bamba. Buon ascolto a tutti. E intanto diamo la buonanotte a Andrea. Ciao, alla prossima.

E abbiamo riascoltato anche Ricky Valens con La Bamba. Prossimo brano arrivano i Village People con questo loro successo, INCA.

0: Allora, bene, abbiamo ascoltato questo ballo di gruppo Cha Cha Slide dal 2000. Prossimo brano arriva la duena del swing.
1: Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sí.

E noi continuiamo con la musica, salutiamo Jesse, buonanotte Jesse, a domani Jesse, prossimo brano arriva Azul.

E così abbiamo ascoltato anche Azul, il prossimo brano. Andiamo invece ad ascoltare Onda, altro ballo di gruppo.

Ebbene, carissimi amici di Radio Sole e Luna, si va con l'ultimo brano della scaletta di questa sera, di questi balli di gruppo, tutti ballabili. Abbiamo ballato questa sera e abbiamo riascoltato tutti questi balli di gruppo. Arriva Annacati, l'ultimo ballo di gruppo insieme a me, poi la sigla finale.

Bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, abbiamo terminato anche per questa sera la mia diretta. Spero che sia stata di vostro gradimento questo piccolo cambiamento, dai. E vi ho fatto ballare un po' tutti, tanto per cambiare. E quindi io vado a salutare tutti, augurandovi una buona notte e ci risentiremo poi domani, no, non lo so quando, con me. Vi faremo sapere poi quando ci riascolteremo con me. Saluto tutti gli amici che ci sono qui in chat, augurandovi una buona serata e una buona notte. E ancora vado a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltavano dall'esterno, dai link esterni. A voi ciao a tutti, buonanotte.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

di andare e tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che mai

giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.